tiri la sigaretta, il vento non si agita, i tuoi capelli in disordine sotto la paglia.